Andare lontano la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità.